Ayando si kibrikapayante. Ayando si kibrikapanda. Mandoro bodi bidi yante. Mandoro bodi bidi yante. Mandoro bodi bidi yante. Ratonte kebasukayanda. Ayando si kibrikato yante. Ratonte kebayantonti yante. Ay! Kameo!